0: Please, these gays, they're trying to murder me. Me capisce?
1: Si.
0: Me, yes.
1: Si. Siamo tutti gay.
0: You're gay?
1: Si. Tutti quanti siamo gay. Tutti.
0: Oh my God.

0: Please, these gays, they're trying to murder me. Me capisce?
1: Si.
0: Me, yes.
1: Siamo tutti gay.
0: You're gay?
1: Si. Tutti quanti siamo gay. Tutti.
0: Oh my God.

0: Please, these gays, they're trying to murder me. Me capisce?
1: Sí.
0: Me, yes.
1: Siamo tutti gay.
0: You're gay?
1: Sì. Tutti quanti siamo gay. Tutti.
0: Oh my God.